E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.
1: Poi d'improvviso.
2: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Ne sanno che se lo stingo per me si sta ambraghi. Vamos, vamos, signori. Salte.
1: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

cantare e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.